Precepti salutaribus moniti, et divina statutione formati, audemus dicere.